quando va tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cugagno per maniere, mi da fenomeno, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto questa.

cavaliere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, mi vedi fanciulle, quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quale parrucca, presto le barba, presto mi lieto, e Figaro, Figaro, e

giù, vado martissimo sopra il fuoco, adesso devo entrare. Felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per